0: en Canarias.
1: Es la hora 1:33 minutos.
2: È l'una e 33 minuti.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Sono le 3:32 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: ¡1981!

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:32 minutos.
2: Son las 4:32.
3: Radio Canarias.

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila.

eri una che viveva distinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi, tu che più cadi più

0: 1979.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Sono le 6:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Chiusura allo sport, europei di nuoto, Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi, nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.
5: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi non sarete ancora pronti a prendere determinate decisioni. Volete riflettere bene perché temete di fare il passo più lungo della gamba. Benissimo, per ora allora restate ad osservare e ascoltarvi. Toro, la vita di coppia procederà a gonfie vele. Non ci saranno problemi di alcun tipo e voi vi sentirete molto vicini alla persona amata. Siete certi di poter costruire insieme grandi cose. Gemelli, il rapporto con gli amici potrebbe mettervi di fronte ad alcune scelte oggi. Ci saranno degli argomenti che vorrete affrontare, anche se non sarà molto semplice farlo. Cancro, concentratevi sul lavoro, esprimendo tutte le vostre qualità, anche perché oggi accederete a risorse inaspettate, che vi consentiranno di ottenere il meglio e di sorprendere anche voi stessi, oltre chi lavora con voi. Leone, la vita in casa non sarà proprio del tutto tranquilla oggi. Ci saranno diversi scontri in famiglia e voi verrete sempre chiamati in causa. Sarà importante non alzare la voce e portare tanta pazienza. Vergine, potrebbe oggi non essere il momento giusto per prendere delle decisioni importanti. Lo stress infatti sarà elevato e rischiereste di farvi guidare dalla rabbia o dalle emozioni in generale. Prendete tempo per ricentrarvi e ritrovarvi. Bilancia, è una giornata ideale per mettervi in mostra, non per vanità, ma per reale talento. Un confronto acceso potrebbe risolversi con una vostra frase ben detta. In amore vi basta uno sguardo. Scorpione, le idee scorrono fluide e per una volta sentite anche il bisogno di organizzarle. Un viaggio, una proposta formativa o una collaborazione che si riattiva. Approfittate di questo slancio. Scrivete un messaggio che trattenete da troppo tempo. Sagittario, la giornata ha un tono frenetico per i vostri gusti, ma se riuscirete a lasciarvi incuriosire, invece di chiudervi, potrà portarvi ispirazioni valide. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi un'idea utile per un progetto bloccato. Capricorno, vi trovate al crocevia tra efficienza e impulso. Siete più istintivi, meno analitici e questo può creare piccole crepe nella routine, ma potrebbero anche rivelarsi aperture preziose. Una proposta del passato va rivalutata. Acquario, le emozioni bussano forte. Cercate di non irrigidirvi se qualcuno vi parla con il cuore in mano. Anche se non amate gesti troppo teatrali, oggi potreste trovarvi coinvolti in una situazione che finalmente si smuove. Pesci, siete divisi tra la voglia di armonia e la necessità di dire la vostra. Un piccolo conflitto potrebbe in realtà rivelarsi utile per fare chiarezza in un rapporto. Un consiglio, parlate con sincerità ma senza giudicare. Oggi vi saluto con le parole di Ozzy Osbourne. Non ci sono porte che non si aprono, non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Ciao a tutti e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Mercoledì 5 agosto, ciao a tutti, ben ritrovati. Questo è il Comedy Radio Show. Ciao Ceci.
1: Ciao, come stai Alessandra?
0: Molto bene. Te l'ho detto, questa settimana è frizzantina, non saprei come definirla, ma sto molto bene.
1: Perché stai vicino a me.
0: Esatto, tu come
1: e
0: stai?
1: E io vicino a te.
0: Esatto.
1: Quindi siamo tutte e due molto, molto frizzanti.
0: Meno male che ci scambiamo la frizzantineria. Direi che stiamo cominciando bene qua con gli strafalcioni ancora prima di iniziare. E oggi torniamo nel mondo animale e parleremo dei pesci sbaciucchioni. Li hai mai sentiti?
1: No.
0: Esistono. E poi vabbè, alla termine della puntata ci sarà hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Parleremo di tradimenti incredibili. Ma tu invece?
1: Parleremo di glamping. Sai che cos'è il glamping?
0: No.
1: Beh, è il campeggio di ricchi, in poche parole.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Glamping.
1: Glamping.
0: Glamping. Ma andate in hotel, lasciateceli a noi i campeggi.
2: Kalima, Radio Kalima.

0: puntata di oggi, che bello, con i pesci sbaciucchioni. Non vedevo l'ora.
1: Mi piacciono.
0: Allora, li chiamano pesci sbaciucchioni, esistono davvero, e il loro vero nome è Guarami sbaciucchione. Cioè, insomma, c'ha il nome
1: mezzo italiano.
0: Sono pesci tropicali d'acqua dolce originari del sud-est asiatico. La cosa curiosa è che il loro soprannome deriva da un comportamento molto particolare, come si può intuire, perché loro spesso si avvicinano e si baciano, tra virgolette, bocca contro bocca per diversi secondi. E infatti a vederli sembrano proprio due pesci innamorati che si scambiano le fusioni, no? Cioè,
1: certo,
0: spacciucchioni,
1: certo,
0: come dice. Ma la realtà è molto diversa. Quindi mi dispiace infrangere i vostri sogni romantici. Quello che sembra un bacio in realtà è una sorta di sfida, perché i maschi, soprattutto quando vogliono stabilire chi è il più forte o difendere il territorio, si affrontano spingendosi, però lo fanno bocca contro bocca.
1: Magari tipo alito contro alito.
0: È una specie di braccio di ferro acquatico fatto con la bocca, che dire, insomma, il mondo è bello perché è vario. E quindi niente, noi per anni abbiamo pensato che fossero i pesci più romantici del pianeta, mentre in realtà stavano litigando. Però pensa che bello se anche noi litigassimo a suon di baci.
1: Dici?
0: Il mondo sarebbe un posto migliore.

0: pesci sbaciucchioni, una una particolare specie di pesci che si vedono sempre avvicinarsi e sembra che si bacino, infatti in realtà è un modo di lottare il loro. È come se facessero un braccio di ferro però con la bocca,
1: come quando si scornano magari.
0: Esatto, brava,
1: gli alci così
0: lo fanno per il territorio. Non sapevo che lo facessero anche i pesci questa cosa, ma in natura si fa un po' dappertutto. E vabbè, comunque niente, non è una roba romantica, ma a tutto il contrario, stanno litigando. Andiamo ai messaggi. Marco ci dice: per anni ho pensato fossero i Romeo e Giulietta degli acquari e invece stavano litigando. Eh sì, Marco, ma poi tra l'altro sono un sacco carini, cioè per noi non sono offensivi, invece tra di loro si stanno offendendo alla grande. E praticamente il più grande malinteso romantico della storia dei pesci lo scrive Giulia. E Lorenzo ci dice: quindi quei baci erano in realtà una gara di forza? Mi sento tradito da tutta la mia infanzia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Mosca rivendica attacchi su centri logistici. La Reuters fa sapere intanto che un'unità missilistica nordcoreana è schierata nella Russia occidentale. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. E ancora scontro Italia e Spagna, nonostante il ministro Piantedosi rassicuri che lo stop a Schengen non è contro Madrid. Sanchez chiede il ritiro della misura e il commissario europeo Brunner torna a precisare che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'exclave spagnola torna intanto l'allarme, sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Lo sport ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Per il tennis, Carlos Alcaraz è ancora infortunato, salterà Cincinnati. È tutto.

0: Nera Gastrobar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @ Amimanera FTV. Amimanera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: La nostra Cecilia ci vorrebbe portare in campeggio, perché noi ci possiamo permettere solo il campeggio. Però se avete soldi andiamo al glamping,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto, il termine glamping nasce dall'unione di glamour e anche camping.
0: Ah, ok, il camping, sì. Glamour, ma pensate,
1: esatto.
0: Pensate.
1: Infatti indica una nuova forma di vacanza all'aria aperta che offre il contatto diretto con la natura, ma con il comfort, quello tipico di un hotel, o
0: certo,
1: magari di un resort. Letti veri, bagno privato, spesso spa o idromassaggio. Negli ultimi anni questa formula si è diffusa molto anche in Italia, soprattutto in montagna e nei dintorni dei laghi. È il modo perfetto per vivere boschi, soprattutto questi panorami bellissimi, senza rinunciare ai vantaggi di un alloggio curato e confortevole. Praticamente è la vacanza per quelli che vogliono fare i selvaggi sui social, ma hanno paura delle formiche.
0: Esatto.
1: Vivendo questa esperienza in una sfera trasparente, tra gli ulivi, con il lago magari di Garda a fare da sfondo.
0: Sì, vero, vero.
1: O magari in queste tende giganti che sembrano suite imperiali, con il letto a baldacchino, il pavimento in parquet e la vasca idromassaggia riscaldata in mezzo alla natura. Questo parliamo magari se è inverno.
0: Che bello però.
1: Il costo di una notte in glamping varia generalmente tra 60 euro e 250 a coppia.
0: Ah vabbè, ma non è tanto però. Cioè nel senso,
1: una notte però.
0: Sì, nel senso pensavo di più, ecco. Ci
1: ma
0: sono
1: può,
0: location abbordabili.
1: Aspetta, ma può superare 500 euro per le sistemazioni più esclusive.
0: Okay.
1: Sì, infatti il prezzo ovviamente oscilla se in base al livello del comfort, magari alla stagione, alla tipologia di struttura scelta. Ma il problema è che nonostante il letto a cuoricino, magari fatto di piume d'oca, sei comunque in un bosco ad agosto. Fuori dalla tenda non c'è il portiere in livrea, ci sono i cinghiali, i tafani grandi come droni e soprattutto l'umidità che ti trasforma le lenzuola di lino in un impacco per i fanghi termali. E la cosa più divertente è vedere queste influencer, cara mia, che escono dalla tenda in vestaglia di seta per fare la foto col panorama e si trovano davanti un gregge di pecore che blocca l'accesso alla colazione.
0: Magari le pecore di cui abbiamo parlato, se non sbaglio, lunedì, che gli parlano anche in dialetto. Tiè.

0: Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti, ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano guidato da Francesco Cossiga chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta, primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: glamping, la crasi tra la parola glamour e camping, quindi il campeggio per i ricchi fondamentalmente, sì, o per chi sta bene in location immerse nella natura, però con tutti i comfort, però non di un campeggio,
1: però io queste sfere con insomma tutto il panorama,
0: lo sai che sono belle. Io ho un amico che insomma ci lavora, è bello,
1: organizziamo,
0: è bello. Organizziamo, però stavo dicendo, è bello perché soprattutto per una fuga romantica,
1: certo,
0: che
1: no,
0: dormi sotto le stele,
1: tu vai con chi
0: con
1: vuoi,
0: il mio e tu con il tuo,
1: esatto, ognuna nella propria
0: vabbè,
1: sfera.
0: Ma oggi il mondo è bello perché vario, magari ci facciamo una notte romantica io e te, mai dire mai nella vita,
1: eh. Io ti voglio bene, tu vuoi bene a me, ecco, possiamo.
0: Allora andiamo ai messaggi.
1: Marco: ho pagato 400 euro a notte per un glamping in Maremma con tenda safari e cupola di vetro per guardare le stelle. Bellissimo, se non fosse che ad agosto la cupola fa l'effetto serra, quindi alle 7 del mattino dentro la tenda c'erano 48 gradi. Sì, infatti ci siamo svegliati io e mia moglie che stavamo letteralmente cuocendo al vapore come il ravioli.
0: Però
1: cinesi.
0: Posso dire una cosa, intanto stavo dicendo, ma sei single? No, c'è la moglie, vabbè.
1: Esatto.
0: No, scherzo ovviamente, però voglio dire, con tutti sti comfort, ma fate, che ne so, mettete in ventilatore una cosa, dai, cioè t'hanno fregato, diciamoci la verità.
1: Perché almeno minimo l'aria condizionata.
0: Sì, ma anche quei pinguini, come si chiamano, no?
1: Sì.
0: Che fanno là. Vabbè, andiamo avanti.
1: Elena: la nostra tenda glamour aveva la vasca idromassaggio esterna sul terrazzo di legno. Mentre eravamo dentro a rilassarci di sera è sceso un tasso dall'albero sopra di noi, attirato dall'odore dei sali da bagno alla lavanda. Ha rubato i nostri accappatoi di spugna firmati e li ha trascinati nella sua tana. Abbiamo dovuto correre nudi nel bosco fino alla reception.
0: Che avventura, mamma mia, ma che è?
1: È quello che succede quando fai glamping. Radio Kalima.
2: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra página web lapaelleria.es. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Radio Kalima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: storie incredibili di gente coi soldi che va in campeggio, il glamping. Vabbè, sono rimasta scioccata dal tasso che ruba il... Andiamo avanti con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. A proposito, abbiamo parlato di notti romantiche, mm-hmm. parleremo adesso di tradimenti incredibili.
1: Ah, Kalina.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:32 minutos.
2: Sono le 8:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. 17 morti e 44 feriti è il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev e la regione circostante. Lo scrive il presidente ucraino Zelensky su X, aggiungendo: i sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli. I ritardi e la riluttanza nel fornirli portano a perdite umane e a terribili distruzioni. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. Teheran accusa: sono gli Stati Uniti a rallentare l'accordo con l'Oman su Hormuz. Nessun ferito ma tanta paura a Milano. Un incendio che in prima battuta sembrava coinvolgere solo poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiandone svariate altre e arrivando a lambire con i fumi un albergo, poi evacuato a scopo precauzionale. Sono 5 le vetture carbonizzate e 8 danneggiate nel rogo che è scoppiato all'alba. Un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato ieri sera da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome, sotto osservazione dei sanitari, ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, alla base della vicenda ci sarebbe un litigio degenerato. Tennis: Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Intanto slitta ancora il rientro di Alcaraz, forfè anche a Cincinnati. È tutto.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi non sarete ancora pronti a prendere determinate decisioni. Volete riflettere bene perché temete di fare il passo più lungo della gamba. Benissimo, per ora allora restate ad osservare e ascoltarvi. Toro, la vita di coppia procederà a gonfie vele. Non ci saranno problemi di alcun tipo e voi vi sentirete molto vicini alla persona amata. Siete certi di poter costruire insieme grandi cose. Gemelli, il rapporto con gli amici potrebbe mettervi di fronte ad alcune scelte oggi. Ci saranno degli argomenti che vorrete affrontare, anche se non sarà molto semplice farlo. Cancro, concentratevi sul lavoro, esprimendo tutte le vostre qualità, anche perché oggi accederete a risorse inaspettate, che vi consentiranno di ottenere il meglio e di sorprendere anche voi stessi, oltre chi lavora con voi. Leone, la vita in casa non sarà proprio del tutto tranquilla oggi. Ci saranno diversi scontri in famiglia e voi verrete sempre chiamati in causa. Sarà importante non alzare la voce e portare tanta pazienza. Vergine, potrebbe oggi non essere il momento giusto per prendere delle decisioni importanti. Lo stress infatti sarà elevato e rischiereste di farvi guidare dalla rabbia o dalle emozioni in generale. Prendete tempo per ricentrarvi e ritrovarvi. Bilancia, è una giornata ideale per mettervi in mostra, non per vanità, ma per reale talento. Un confronto acceso potrebbe risolversi con una vostra frase ben detta. In amore vi basta uno sguardo. Scorpione, le idee scorrono fluide e per una volta sentite anche il bisogno di organizzarle. Un viaggio, una proposta formativa o una collaborazione che si riattiva. Approfittate di questo slancio. Scrivete un messaggio che trattenete da troppo tempo. Sagittario, la giornata ha un tono frenetico per i vostri gusti, ma se riuscirete a lasciarvi incuriosire, invece di chiudervi, potrà portarvi ispirazioni valide. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi un'idea utile per un progetto bloccato. Capricorno, vi trovate al crocevia tra efficienza e impulso. Siete più istintivi, meno analitici e questo può creare piccole crepe nella routine, ma potrebbero anche rivelarsi aperture preziose. Una proposta del passato va rivalutata. Acquario, le emozioni bussano forte, cercate di non irrigidirvi se qualcuno vi parla con il cuore in mano. Anche se non amate gesti troppo teatrali, oggi potreste trovarvi coinvolti in una situazione che finalmente si smuove. Pesci, siete divisi tra la voglia di armonia e la necessità di dire la vostra. Un piccolo conflitto potrebbe in realtà rivelarsi utile per fare chiarezza in un rapporto. Un consiglio, parlate con sincerità ma senza giudicare. Oggi vi saluto con le parole di Ozzy Osbourne. Non ci sono porte che non si aprono, non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Attenzione, tradimenti incredibili, una serie di come dire, esperienze condivise. Iniziamo con: vado un attimo alle poste, questo dice il marito a lei o la moglie a lui, ora capiamo. Era in un bar con una, quindi il marito a lei: vado un attimo alle poste. Non era vero, era in un bar con una che era un mix tra Mariangela Fantozzi e Massimo Cecchini.
1: Ma chi ha fatto la posta è la moglie a lui.
0: Eh sì, il mio amico che lavora in quel bar mi ha mandato la foto. Lui sapeva che il mio amico lavorava in quel bar, quindi voglio dire, anche poco furbo, che ne dici?
1: Forse l'ho fatta apposta.
0: Tra l'altro, proprio oggi, mentre venivo in radio, giuro, stavo guardando, sai quelle chat che scorri?
1: Sì.

0: instabile, eccetera. Questa chat tra moglie e marito, lei praticamente aveva la telecamera in casa, lui non lo sapeva, e lei vede la babysitter in casa con l'asciugamano che era uscita dalla doccia.
1: Ah, ecco.
0: Ma la cosa più assurda è che non c'erano bambini da babysitterare, lei scrive, no? Perché la bambina
1: magari era lui il pupone,
0: esatto,
1: che doveva essere coccolato.
0: Che lei dice: ma che cosa sta succedendo? Lui dice: ma tu c'hai la telecamera, sei una matta, mi controlli? E faccio bene a controllarti, ha detto lei, anche perché la bambina era dai nonni. Quindi vabbè, andiamo avanti. Continuiamo con: nel mio quartiere c'era un signore che vendeva le rose e avevamo fatto amicizia. Mi riportò date e orari di quando lo aveva visto con l'altra. Cioè, capito, lei si è fatta amica,
1: agente 007,
0: il bangladino, esatto.
1: Ecco.
0: Allora, andiamo avanti, ce n'è tantissime. Vi posso invece raccontare di quella volta in cui feci scoprire involontariamente un tradimento. Facevo la ritrattista e feci questo disegno per questa coppia. Sono solita mettere firma e data sui miei lavori e quindi così ho fatto anche per questo ritrattino romantico. Dopo qualche settimana mi contatta la vera fidanzata di lui chiedendomi spiegazioni, in quanto la data corrispondeva al periodo in cui loro erano già fidanzati. E niente, ragazzi, il resto è storia. Ho ritratto lui con l'amante e ha nascosto questo ritratto malamente in un cassetto. Capito?
1: Ma io penso che molti uomini sono proprio stupidi.
0: Beh, scusatemi,
1: scusa, no, perché poi vabbè, poi ti racconto quello che mi è successo a me.
0: Ci vuole fuori
1: io pure, esatto, pure io ho scoperto un tradimento, ma poco furbi.
0: La sorellina di lui che mi dice un giorno: però l'altra ci porta sempre il brioche la domenica mattina.
1: Ah, ecco.
0: Poi qua abbiamo: è rimasta incinta l'altra, e più palese di questo non si può. Concludiamo con: scoperti perché inquadrati in un servizio del TG5. Epico e doloroso. Questo ricorda la storia dei Coldplay.

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conectas.

0: stragrande questa puntata di oggi con i tradimenti, ma io sarei andata avanti a iosa a leggerne tantissimi, ce li leggiamo dopo nel fuori
1: onda. Bene.
0: Va bene amici, che dire, torniamo domani per un giovedì scoppiettante con la nostra Cecilia Pedrosa
1: e con Alessandra Bellotti, la guappa.
0: A domani, ciao.
2: Radio Calima.
3: Tenemos la mejor selección de éxitos para acompañarte todo el día.

0: Bentrovati, buon mercoledì 5 agosto con il GR delle buone notizie. Anche Capri dice no all'overtourism di barche, il comune si attrezza per proteggere i suoi faraglioni. Sarà vietato quindi alle barche a motore di avvicinarsi troppo agli scogli. Tempo fa gli abitanti di Capri avevano espresso il proprio malcontento, ma è rimasta solo una protesta a cui nessuno ha risposto. Adesso le cose stanno cambiando e l'Isola Azzurra corre ripari anche a causa dei numerosi post sui social che continuano a denunciare tutte le violazioni delle coste capresi. Si parla di tecnologia, di robot, ma quando si tratta di caldo si torna ai consigli delle nonne ed ecco che il ventaglio torna di moda. Non più ricamato con i fiori, ma dipinto con scritte, bandiere e anche quadri famosi. Ognuno sceglie quello che più gli si addice e che lo rappresenta per combattere il caldo. In ogni caso si tratta di un gradito ritorno al passato. Anita Lebron, di 82 anni, nonna di 5 nipoti, che vive in una casa di riposo nel Minnesota, ha finalmente vinto la sua battaglia perché non voleva perdere la sua abitudine a bere alcolici all'orario dell'aperitivo. Ogni giorno la signora all'orario dell'aperitivo si prende un bicchiere di vino bianco e adesso ha vinto la sua battaglia con l'approvazione della legge. Solo pochi giorni fa è stata approvata la legge dell'Happy Hour dei nonni, firmata dal governatore del Minnesota. Quando pensiamo al parkour, visualizziamo ragazzi sui muri che fanno acrobazie, ma chi l'ha detto che dopo i 60 anni non si possa continuare a correre e saltare? A Singapore adesso ci sono i corsi di parkour per gli over 60 e stanno andando fortissimo. I corsi sono stati pensati dal collettivo Movement Singapore, che organizza per adulti tra 50 e 70 anni con l'intento di ridurre gli incidenti domestici e migliorare la coordinazione anche in tarda età. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: ...1998...

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. All'Unione Europea chiederemo il massimo per l'energia e lo 0,9% per la difesa. A dirlo è il ministro dell'Economia Giorgetti, che stamattina è alla Camera per le comunicazioni sull'attivazione delle clausole di salvaguardia nazionale, volte a richiedere all'Unione la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce Axios. Trump preannuncia novità entro 48 ore, minacciando conseguenze durissime se non verrà riaperto molto presto. Teheran scettica, gli americani non sono affidabili. La Russia lancia un nuovo attacco contro Kiev e provoca una strage. Nella notte, raid con missili balistici contro la capitale dell'Ucraina hanno causato almeno 17 morti e decine di feriti. È stato un attacco pesante, dichiara il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: i ritardi e la riluttanza nel fornire sistemi di intercettazione missilistica portano a perdite umane e a terribili distruzioni. 2 bambine sono state portate in ospedale ieri sera dopo essere state azzannate da un cane randagio a Noi Cattaro, in provincia di Bari. È accaduto verso le 23. Una delle 2, 6 anni, si trova ricoverata in osservazione nel reparto di rianimazione al Policlinico di Bari. Le sue condizioni sono stabili. Gli incendi che ormai da settimane stanno devastando Francia, Spagna e altre parti d'Europa hanno già causato danni per oltre 3 miliardi di euro. A dirlo è un'analisi condotta dal Financial Times, che mette in luce la quantità crescente di devastazioni provocate dai roghi causati dai cambiamenti climatici. È tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è mercoledì 5 di agosto, sono Francesca Romana Macri e diamo il via all'appuntamento di oggi col programma All'insegna dell'Italia. Non a caso noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, come lo siete anche un po' voi. L'ora che tratta il lungo e largo d'Italia, tra poco partiamo da un proverbio. Avete mai sentito dire "ma che c'entra? C'entra come i cavoli a merenda"? Ecco, assieme a Cecilia tra pochissimo scopriamo qual è il significato dietro questo modo di dire, sempre a che fare con il mondo del cibo e con la tavola e le eccellenze del Made in Italy. Parliamo anche della rosetta e poi c'è l'agenda, i compleanni, il santo del giorno, quindi abbiamo degli auguri da fare e il proverbio qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!
1: Riavvolgo

0: siamo insieme qui a Verdi Bianchi Rossi e diamo ufficialmente lo start. Anzi, siamo Verdi Bianchi Rossi, rappresentiamo l'Italia, quindi diamo il via all'appuntamento di oggi. Do il bentornato alla nostra Ceci che porta una ventata di Spagna con l'Italia. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo 5 di agosto.
1: E non solo la storia d'Italia, del mondo intero. Nel 1962 tutto il mondo piangeva la scomparsa a 36 anni di un'icona senza tempo. Parliamo di Marilyn Monroe. Nel 1981 accadeva qualcosa di storico per il nostro diritto civile. Veniva finalmente abolito in Italia il matrimonio riparatore e il delitto d'onore, una svolta epocale per i diritti delle donne.
0: Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone?
1: Facciamo assolutamente gli auguri alla immensa, meravigliosa Annalisa Scarrone, compie 41 anni, portati
0: Quanti?
1: Benissimo. 41.
0: 41, io sinceramente non lo sapevo. Tanti auguri a Annalisa. Io le davo tra i 33 e i 34 anni, anche se è da un bel po' di tempo lei in realtà che ha vinto, anzi non ha vinto Amici, stava per vincerlo e poi è arrivato il grande successo solo negli ultimi 6 anni, dal 2022 in poi, che è esploso totalmente il fenomeno Annalisa. Vabbè, tanti auguri a Annalisa. Ma oltre che gli auguri di buon compleanno ad Annalisa, ci sono anche altri auguri che dobbiamo fare, questa volta però di onomastico.
1: Il calendario oggi ci ricorda che si festeggia la Madonna della Neve, legata al celebre miracolo della nevicata estiva sul Colle Esquilino a Roma nel IV secolo, che portò alla costruzione di Santa Maria Maggiore. Facciamo anche gli auguri a chi si chiama Osvaldo, Emidio e Paride.
0: Ultimo ma non meno importante, se sì.
1: Per la Madonna della Neve il caldo si fa breve. Significa che farà meno caldo?
2: Radio Cal-

0: ritrovati con l'agenda di questo mercoledì 5 di agosto. Ciao a tutti, ancora ben ritrovati, queste Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici. Sono Francesca Romana, con noi c'è Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, come sempre un piacere stare qui con te, ma mi diverto tanto.
0: Il piacere è tutto mio, e il piacere è anche quello di ricevere tanti dei vostri messaggi. Ci scrivete, ci raccontate anche delle cose molto interessanti, come questo ascoltatore che ci ha portato proprio nel cuore di Santa Maria Maggiore a Roma.
1: E infatti Claudio dice: stasera tutti a Santa Maria Maggiore per la rievocazione storica della Nevicata, è uno spettacolo bellissimo. Veramente hai ragione Claudio, perché è uno degli eventi estivi più importanti in assoluto della capitale. La suggestiva rievocazione del miracolo della neve a Roma si tiene ogni anno proprio il 5 agosto in piazza Santa Maria Maggiore, e vi dico che ci sono delle cose meravigliose. Ad esempio ci stanno luci, musica e una nevicata artificiale per celebrare l'evento che è del 358 d.C.
0: Perché oggi una nevicata a Roma, cioè, non sarebbe neanche un miracolo, anzi secondo me a parte che è impossibile, perché le temperature sfiorano i 30-40 gradi, sempre bollino rosso anche nel mese di luglio, arancione e rosso, insomma queste sono state le temperature. Però altro che miracolo la
1: infatti,
0: neve a Roma
1: per,
0: oggi
1: per far sì, per far vedere che casca questa neve, e prendono cioè questa cascata di petali di rosa bianca, e all'interno proprio della basilica durante le funzioni.
0: Wow,
1: pensa che bello,
0: che meraviglia.

0: È il suono del mercoledì di verdi, bianchi e rossi, siamo insieme, oggi è 5 di agosto e andiamo tra pochissimo parlando di proverbi e modi di dire del nostro paese, visto che ce ne sono tanti che utilizziamo anche quotidianamente. Oggi assieme a Cecilia parliamo di questo proverbio, ma che c'entra? C'entra come i cavoli a merenda, un po' di storia e di origini di questa frase che tanti di noi utilizzeranno, ovviamente frase verde, bianca e rossa, come noi d'altronde.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: È il 5 di agosto, è Verdi, Bianchi e Rossi questo. Io sono Francesca Romana Macri e do il benvenuto alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Quando parliamo di modi di dire e di proverbi, perché sappiamo che in Italia ce ne sono veramente tantissimi, li utilizziamo a volte anche a sproposito, facciamo questa ammissione di colpa, ma ce n'è uno veramente molto bello. Ma che c'entra? Beh, c'entra come i cavoli a merenda, è di questo che parliamo oggi.
1: Infatti l'origine di questa espressione è squisitamente gastronomica e affonda le radici nella storia della nostra tavola, soprattutto quella italiana. Nel Medioevo e nel Rinascimento i cavoli erano considerati un cibo povero dall'odore decisamente pungente e soprattutto molto pesante da digerire, tipico dei pasti principali e delle zuppe calde invernali.
0: Vabbè, non hanno torto che sia pesante da digerire il cavolo.
1: E infatti la merenda, al contrario, era concepita come un momento di ristoro leggero, fresco e spesso aristocratico, a base di frutta, pane lavorato e piccoli dolci.
0: E questi erano gli snack medievali.
1: E infatti accostare quindi un vegetale così massiccio dell'aroma importante come il cavolo al momento delicato pomeridiano della merenda era l'antitesi assoluta del buon gusto, della logica e della digeribilità.
0: Quindi per andare a indicare che le cose non ci azzeccavano, perdonatemi il termine, non c'entravano, si diceva e si dice tutt'oggi che una cosa non c'entra niente come i cavoli a merenda, perché appunto il cavolo è quanto di più lontano si possa mangiare il pomeriggio a merenda.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Son las 10:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistiche avrebbero potuto salvarli, scrive su X Zelensky. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Axios riferisce che gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore, scettica Teheran. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Per la difesa, invece, ha aggiunto, ci fermeremo allo 0,9%. Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti feriti gravemente un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Europei di nuoto infinito Gregorio Paltrinieri. Dopo la delusione nella 10 km, l'azzurro conquista il bronzo nella 5 km in acque libere sulla Senna a Parigi. Oro e bis per Florian Welbroek. Alle 14 scatterà la gara femminile. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi non sarete ancora pronti a prendere determinate decisioni. Volete riflettere bene perché temete di fare il passo più lungo della gamba. Benissimo, per ora allora restate ad osservare e ascoltarvi. Toro, la vita di coppia procederà a gonfie vele. Non ci saranno problemi di alcun tipo e voi vi sentirete molto vicini alla persona amata. Siete certi di poter costruire insieme grandi cose. Gemelli, il rapporto con gli amici potrebbe mettervi di fronte ad alcune scelte oggi. Ci saranno degli argomenti che vorrete affrontare, anche se non sarà molto semplice farlo. Cancro, concentratevi sul lavoro, esprimendo tutte le vostre qualità, anche perché oggi accederete a risorse inaspettate, che vi consentiranno di ottenere il meglio e di sorprendere anche voi stessi, oltre chi lavora con voi. Leone, la vita in casa non sarà proprio del tutto tranquilla oggi. Ci saranno diversi scontri in famiglia e voi verrete sempre chiamati in causa. Sarà importante non alzare la voce e portare tanta pazienza. Vergine, potrebbe oggi non essere il momento giusto per prendere delle decisioni importanti. Lo stress infatti sarà elevato e rischiereste di farvi guidare dalla rabbia o dalle emozioni in generale. Prendete tempo per ricentrarvi e ritrovarvi. Bilancia, è una giornata ideale per mettervi in mostra, non per vanità, ma per reale talento. Un confronto acceso potrebbe risolversi con una vostra frase ben detta. In amore vi basta uno sguardo. Scorpione, le idee scorrono fluide e per una volta sentite anche il bisogno di organizzarle. Un viaggio, una proposta formativa o una collaborazione che si riattiva. Approfittate di questo slancio. Scrivete un messaggio che trattenete da troppo tempo. Sagittario, la giornata ha un tono frenetico per i vostri gusti, ma se riuscirete a lasciarvi incuriosire, invece di chiudervi, potrà portarvi ispirazioni valide. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi un'idea utile per un progetto bloccato. Capricorno, vi trovate al crocevia tra efficienza e impulso. Siete più istintivi, meno analitici e questo può creare piccole crepe nella routine, ma potrebbero anche rivelarsi aperture preziose. Una proposta del passato va rivalutata. Acquario, le emozioni bussano forte. Cercate di non irrigidirvi se qualcuno vi parla con il cuore in mano. Anche se non amate gesti troppo teatrali, oggi potreste trovarvi coinvolti in una situazione che finalmente si smuove. Pesci, siete divisi tra la voglia di armonia e la necessità di dire la vostra. Un piccolo conflitto potrebbe in realtà rivelarsi utile per fare chiarezza in un rapporto. Un consiglio, parlate con sincerità ma senza giudicare. Oggi vi saluto con le parole di Ozzy Osbourne. Non ci sono porte che non si aprono, non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: ma è bella.
1: Radio Calima. Radio Calima.
2: Sapete come trovarci e sapete dove trovarci, i vostri messaggi come sempre sono tanti. Abbiamo parlato di un modo di dire molto interessante. Ma che c'entra? C'entra come i cavoli a merenda. Io non lo uso spesso, però ogni volta che lo sento veramente è come balsamo per le orecchie, come diceva un grande, balsamo per l'anima e per il cuore. Ciao Sisi, bentornata.
3: Ciao Francesca. Allora, questa volta sono preparata. Ti ricordi l'altra volta
2: sempre,
3: mi avevi detto, ma in spagnolo come si direbbe questo proverbio?
2: Sì, perché ce ne sono ci sono tanti punti di contatto anche nel mondo dei proverbi tra Italia e Spagna, tra noi e i nostri cugini.
3: Infatti si direbbe esto pega como un santo dos pistolas. Vediamo se hai capito che cosa vuol dire.
2: Esto pega, no, non ho capito, sinceramente.
3: Allora,
2: devo fare,
3: l'immagine mentale è veramente efficiente. Un santo nell'iconografia classica, tu pensi insomma che la cosa che non c'entri niente sono proprio due pistole.
2: Eh beh, certo, quindi queste due cose non stanno a, appunto, il santo come i cavoli non stanno alla merenda.
3: Esatto.
2: Siamo anche un'equazione matematica.
3: Infatti è così, un controsenso totale, proprio come i cavoli, come hai detto.

0: arriva il momento di andare in tavola insieme. Voglio parlarvi di una tipologia di pane che molto spesso viene associata alle diete. Questo perché all'interno è vuota, ma racchiude in sé un sapore tutto italiano. Parliamo della rosetta, tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi. Si va in tavola.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia. Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastrobar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, chiocciola a Mi Manera FTV. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: il mercoledì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti, ancora ben ritrovati cari amici. Quando arriviamo a questo punto della puntata, che bel gioco di parole, punto della puntata, a parte che do il bentornato a Sesi. Ciao Sesi.
1: Ciao Francesca, come sempre un piacere stare in tua compagnia.
0: Ma no, il piacere è tutto mio. Andiamo a tavola, parlando di uno degli alimenti, a parte più buoni perché il pane secondo me non ha uguali, però di una costante, una grande presenza nella dieta degli italiani, la rosetta, anche simbolo della tavola e della panificazione del nostro paese.
1: Infatti parliamo di questo pane soffiato, vuoto dentro, incredibilmente leggero, perfetto da farcire con la mortadella per i nostri picnic magari di agosto.
0: Sì, anche per i pranzi al mare, ci mettiamo dentro una bella frittata e io vi garantisco che la rosetta con la frittata, un po' di scamorza o provola dentro, veramente, altro che ristorante 5, 6, 20 stelle Michelin.
1: Mi stai facendo venire una fame incredibile.
0: Eh beh, perché giusto, arrivati a questo punto, in chiusura, questo è il nostro obiettivo.
1: Allora, oggi la associamo immediatamente a Roma, ma la sua vera origine è legata all'impero austro-ungarico. Nel 700-800 i funzionari austriaci portarono a Milano il loro pane tradizionale, si chiamava il Kaisermesl, una cosa del genere.
0: Sì, salutiamo eventualmente gli amici tedeschi che si trovano all'ascolto, non abbiamo detto nessuna parolaccia.
1: Si trattava di un panino tondo che presentava sulla superficie dei tagli a raggiera che ricordavano una corona imperiale. Tuttavia il clima umido della Lombardia non aiutava la conservazione di quel pane, che diventava subito gommoso. Fu allora che i maestri panificatori milanesi ebbero la brillante idea di svuotare la mollica rendendo il panino cavo e sottile. Da qui poi il nome michetta, che viene da mica, cioè briciola o piccola parte. Invece per quel che riguarda Roma, i romani videro in quei tagli a raggiera non una corona ma i petali di un fiore, che ovviamente ricorda la rosetta. Facciamo

qui questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo che l'appuntamento con l'Italia torna domani sempre, stesso posto, stessa ora, non al centro di un città, ma qui con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani! Verdi, Bianchi.

0: In Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Sono le 11:32 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, raid russi sulla capitale ucraina nella notte, 17 i morti. Con gli intercettori sarebbero vivi, dice Zelensky. Mosca fa sapere di aver bombardato centri logistici e di trasporto di armi. Intanto un drone con esplosivo è stato trovato all'aeroporto di Lipsia. Il velivolo era accanto a un aereo da trasporto ucraino. Secondo le proiezioni di NBC, Abdul El-Sayed ha vinto le combattutissime primarie democratiche per il Senato in Michigan, assicurandosi la nomination in una gara serrata contro la deputata Stevens e consolidando la sua posizione nel Midwest per la sinistra progressista in ascesa in queste elezioni di medio termine. Incidente sul lavoro a Carrara in Toscana, un operaio di 44 anni è morto nella mattinata di oggi schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Inutili soccorsi, saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. L'Italia si prepara ad avviare l'iter per la richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia sulle spese relative all'energia e alla difesa. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera. Calcio: dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan ed Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato e il primo derby della stagione si gioca a Perth in Australia. A Hong Kong l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. È tutto.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio Calina.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'azienda dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi di Napoli, e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato il 23 dicembre 2025. Nessuna cifra ci riderà Domenico, ora il processo penale, le parole della mamma del piccolo. Sono in corso dalle 23.50 di ieri sera a Torino le ricerche dei vigili del fuoco dopo che un'auto è finita nel Po all'altezza di Corso Moncalieri, nei pressi del ponte Umberto Primo, durante un inseguimento con la polizia. Nella vettura, secondo i primi accertamenti, c'erano 4 persone. Una è stata fermata. 2 droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia, nella Germania orientale, nella notte. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto a un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato, urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore. Scettica Teheran, Trump è inaffidabile, avrà detto 75 volte che lo stretto di Hormuz è aperto. Europei di nuoto infinito, Gregorio Paltrinieri, dopo l'amaro 4º posto nella 10 km di fondo nella Senna, l'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Welbrock, oggi inarrivabile. Argento all'ungherese Bethlehem, alle 14 a Parigi scatta la gara femminile. È tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
6: 1976.

0: Gianluca Lima suena Giuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra pagina web lapaelleria.es.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
3: Suono digitale perfetto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulle regioni circostanti. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. E un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Lo scrive la DPA citando un portavoce della NATO. Secondo le informazioni degli addetti alla sicurezza, a bordo dell'oggetto c'era del materiale esplosivo. Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. E boom di diplomati con lode all'esame di maturità 2026 appena concluso. Sono 14.123, di cui la gran parte al sud. Scende vistosamente invece la quota dei 100°. Comunque il massimo dei voti, che passa dal 7,1 del 2025 al 5,3. Calciomercato. Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @AmimaneraFTV. Amimanera Gastro Bar, dove ogni sapore è importante.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità

0: Disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Bobinas el tiempo.
1: ¡Hey! 1990.

0: Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quello che è un altro viaggio con tante notizie, con tante cose da raccontarci. Parleremo tra poco subito di amore. Quando sentiamo che magari una coppia è sposata da 30-40 anni, wow, ma come avete fatto? Soprattutto perché negli ultimi anni con le nuove generazioni le cose sono cambiate, no? Ma già da un bel po' di anni non esistono più questi amori che arrivano effettivamente ai 60, 70, 80 anni di matrimonio, e oggi stanno cambiando le cose anche per i più adulti. Infatti sono aumentati i divorzi dopo i 50 anni.
1: Radio Calima.

Mercoledì insieme all'interno di The Mag con Yuri Caliolo parliamo di questo nuovo fenomeno che sta esplodendo di separarsi raggiunti 50 anni o superati i 50 anni, non di matrimonio ma di età, però comunque con un matrimonio anche abbastanza corposo, no? di anni dietro, di 5, 10, 15, 20 anni di matrimonio. Questo fenomeno viene chiamato Grey Divorce, divorzio grigio. Negli Stati Uniti il tasso di separazione tra gli over 50 è raddoppiato tra il 1990 e gli ultimi anni, passando da circa 5 a 10 divorzi ogni 1000 persone sposate. Nel 1990, quindi torniamo un po' indietro, soltanto l'8,7% di tutti i divorzi statunitensi riguardava adulti sopra i 50 anni, mentre negli ultimi anni, nelle ultime stime, la quota è salita al 36%. I dati più recenti però ci raccontano anche un'altra realtà meno semplice di questo post virale, no? Che hanno letto un po' tutti. Tra i 50 e i 64 anni il fenomeno si è in gran parte stabilizzato e ha mostrato una lieve discesa, no? Mentre continua a crescere tra gli over 65. Perché oggi le persone di una determinata età decidono, dopo diversi anni di matrimonio, di separarsi? Beh, le ragioni possono essere variegate, possono essere tante, tipo viviamo più a lungo, no? Il divorzio è meno stigmatizzato, le donne possiedono maggiore autonomia economica e quando i figli alla fine crescono e lasciano casa e arriva la pensione, alcune coppie iniziano a pesare, no? La propria relazione, il proprio sentirsi bene. Quindi se io sento di non amarti più perché per me sei solo un amico, allora decido di separarmi da te, anche se ormai ho raggiunto la veneranda età di 65 anni, che io sono, sarà d'accordo con questa cosa.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: In diretta The Mag, il nostro magazine, sempre qui con Yuri Caliola. Adesso arriva lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni. Let me

0: Calima.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

se non vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera De Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 120 6 contrari, 12 gli astenuti. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento di Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi dai reati di occultamento di cadaveri e maltrattamenti in famiglia aggravati. Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Lo sport con il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Non so se capita anche voi, cari amici di The Meg, ma tipo nei giorni molto pesanti, no, di caldo, di afa, mi sembra di fare qualcosa tipo entrare in una stanza e dimenticare immediatamente perché ci sono andato. Prima davo la colpa alla distrazione, alle tante cose che ci sono da fare appunto in questo periodo, ma in realtà la scienza, gli psicologi spiegano che il caldo ha un fattore molto importante in tutto questo.
1: Kalima, Radio Kalima.

Le temperature elevate ci sono, le accettiamo ovviamente perché questo è il periodo, e non agiscono soltanto sul corpo, no? Facendoci sudare, sentendoci anche più stanchi, ma possono peggiorare anche il sonno, aumentare la stanchezza, l'irritabilità e rendere meno efficienti anche delle funzioni cognitive, soprattutto quando al calore si aggiungono altre cose che io odio, tipo l'umidità, la disidratazione. Nel mese di luglio, il nostro luglio 2026 che se n'è andato da poco, è stato pubblicato un grande studio coordinato da diversi ricercatori. Praticamente sono state analizzate più di 2,6 milioni di ricoveri per disturbi mentali e comportamenti registrati durante le stagioni calde in diversi paesi tipo Brasile, Canada, Cile, Nuova Zelanda, e i risultati hanno associato l'esposizione prolungata al caldo estremo e alle ondate di calore a un aumento del rischio di ricovero. Quindi questo non significa che una giornata afosa faccia automaticamente ammalare, impazzire una persona, però comunque se stiamo troppo tempo al caldo può capitare qualcosa nel nostro cervello, quindi bisogna rinfrescarsi. Andiamo al mare, usiamo l'aria condizionata, cose che normalmente facciamo.

Vi è mai capitato di partire per le vacanze e trovarvi improvvisamente davanti a una corsia chiusa, a dei lavori e pensare: ma perché proprio quando decido di spostarmi io devo metterci invece di, non lo so, 5 ore, ce ne devo mettere 10? Perché proprio quando devo mettermi in auto io devono fare dei lavori? In realtà il discorso è completamente diverso, no? Quando appunto ci sono dei traffici aumentati di auto che si spostano, tipo tra poco, quando ci avvicineremo sempre di più a Ferragosto, i cantieri si fermano, si cerca di sgomberare quanto più possibile le autostrade italiane.

0: Italia.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto e

0: senza pausa. The Mag Special 3.
1: Voglio salutare tutti gli amici che in questo momento sono in viaggio o chi presto si metterà in viaggio per le proprie vacanze estive. Voglio parlarvi soprattutto di una cosa importante. Non è che siamo sfortunati quando ci mettiamo in auto, che troviamo sempre cantieri, ci dobbiamo fermare, ci mettiamo più del dovuto. Anzi, quando si parte, soprattutto nei giorni più più gettonati, tipo queste settimane prima dell'arrivo di Ferragosto, ANAS programma la sospensione o la chiusura di numerosi cantieri proprio nei periodi in cui milioni di automobilisti si mettono in viaggio. Infatti ci sono quasi 1175 cantieri fermati a livello nazionale, circa l'83% di quelli attivi sono operativi soltanto per gli interventi che non possono essere interrotti per ragioni tecniche o di sicurezza. Nel Lazio, ad esempio, la rimozione di 22 cantieri ha permesso di riaprire circa 29 chilometri di rete su arterie molto frequentate, ma come lo è stato lì lo fanno anche un po' in tutta Italia, proprio per non ingombrare troppo le strade italiane in questi periodi. Quindi è il periodo sbagliato per partire in auto? Forse sì, perché siamo tantissimi, ma in realtà anche il periodo dove le autostrade italiane sono più libere per circolare.
2: Ho

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, se vi va, se vi fa piacere, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio Calina.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. Il 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. La procura di Tetuani, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri dal Marocco a Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita a largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran. Europei di nuoto 2026, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. È la prima italiana di sempre a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Calima.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il servizio telefonico di attenzione alle vittime di violenza di genere del Centro Coordinatore delle Emergenze 112 delle Canarie ha rafforzato la propria squadra aggiungendo 8 nuovi posti di lavoro per migliorare il supporto psicologico e l'assistenza immediata. Il governo delle Canarie ha prorogato fino al 16 agosto il termine ultimo per richiedere le borse di studio universitarie per l'anno accademico in corso, offrendo una boccata d'ossigeno alle famiglie degli studenti dell'arcipelago. Paura a Lanzarote, dove un uomo di 55 anni è rimasto ferito in modo moderato dopo una brutta caduta in una zona rocciosa sul lungomare di Iaiza, venendo poi trasferito d'urgenza all'ospedale Dottor José Molina Orosa di San Bartolomé de Tirana per i traumi riportati. I servizi di emergenza di Tenerife sono intervenuti nella capitale Santa Cruz per soccorrere un uomo rimasto ferito dopo essere precipitato in un piccolo burrone profondo circa 3 metri in via San Francisco Javier, venendo stabilizzato sul posto dall'ambulanza e trasferito all'ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria. Allerta meteo massima alla Gomera, dove la Direzione Generale delle Emergenze ha attivato lo stato di allerta per vento forte, con raffiche che potrebbero superare i 90 km orari. Mentre sul resto delle isole viene mantenuto lo stato di preallerta per correnti intense. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.
2: 1979.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:33 minutos.
2: Sono le 16:33 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. La notizia è stata riportata dai media britannici. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. La polizia britannica ipotizzerebbe un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice. La procura di Tetuan, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. È stato fermato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono 3 gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Lo sport con gli europei di nuoto in corsa a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto, al prossimo.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @AmimaneraFTV. A Mi Manera Gastro Bar, dove ogni sapore è importante.
1: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Sono le 17:31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA. La polizia britannica ipotizza un raptus per problemi di salute mentale dopo che una donna ha ferito 4 uomini a Londra nel cuore turistico di Covent Garden. Gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. È l'arma impropria usata dalla donna 47enne che è stata bloccata e arrestata sul posto. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi da reati di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il calcio finisce pari il primo derby stagionale. A Perth è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter. Meglio il Milan in avvio, poi la squadra di Chivu, a cavallo tra i due tempi, trova il gol con Di Marco. Nkunku fa 1-1 sul rigore nel finale. La Juventus invece batte il Chelsea con un gol di Zegrova. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo

0: 0292 98 o sulla nostra pagina web lapaeieria.es.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il servizio telefonico di attenzione alle vittime di violenza di genere del Centro Coordinatore delle Emergenze 112 delle Canarie ha rafforzato la propria squadra aggiungendo 8 nuovi posti di lavoro per migliorare il supporto psicologico e l'assistenza immediata. Il governo delle Canarie ha prorogato fino al 16 agosto il termine ultimo per richiedere le borse di studio universitarie per l'anno accademico in corso, offrendo una boccata d'ossigeno alle famiglie degli studenti dell'arcipelago. Paura a Lanzarote, dove un uomo di 55 anni è rimasto ferito in modo moderato dopo una brutta caduta in una zona rocciosa sul lungomare di Iaiza, venendo poi trasferito d'urgenza all'ospedale Dottor José Molina Orosa di San Bartolomé de Tirana per i traumi riportati. I servizi di emergenza di Tenerife sono intervenuti nella capitale Santa Cruz per soccorrere un uomo rimasto ferito dopo essere precipitato in un piccolo burrone profondo circa 3 metri in via San Francisco Javier, venendo stabilizzato sul posto dall'ambulanza e trasferito all'ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria. Allerta meteo massima alla Gomera, dove la Direzione Generale delle Emergenze ha attivato lo stato di allerta per vento forte, con raffiche che potrebbero superare i 90 km orari. Mentre sul resto delle isole viene mantenuto lo stato di preallerta per correnti intense. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:32 minutos.
2: Sono le 18:32 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan senese da parte della Procura. È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Con il suo decesso, il bilancio dello schianto sale a 7 vittime. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla anche per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Chiudiamo con lo sport e gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata. Radio Calima.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
3: Suono digitale perfetto e

0: En el norte de Fuerteventura, ¿quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana? Tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646-620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Bentrovati, buon mercoledì 5 agosto con il GR delle buone notizie. Anche Capri dice no all'overtourism di barche, il comune si attrezza per proteggere i suoi faraglioni. Sarà vietato quindi alle barche a motore di avvicinarsi troppo agli scogli. Tempo fa gli abitanti di Capri avevano espresso il proprio malcontento, ma è rimasta solo una protesta a cui nessuno ha risposto. Adesso le cose stanno cambiando e l'Isola Azzurra corre ripari anche a causa dei numerosi post sui social che continuano a denunciare tutte le violazioni delle coste capresi. Si parla di tecnologia, di robot, ma quando si tratta di caldo si torna ai consigli delle nonne ed ecco che il ventaglio torna di moda. Non più ricamato con i fiori, ma dipinto con scritte, bandiere e anche quadri famosi. Ognuno sceglie quello che più gli si addice e che lo rappresenta per combattere il caldo. In ogni caso si tratta di un gradito ritorno al passato. Anita Lebron, di 82 anni, nonna di 5 nipoti, che vive in una casa di riposo nel Minnesota, ha finalmente vinto la sua battaglia perché non voleva perdere la sua abitudine a bere alcolici all'orario dell'aperitivo. Ogni giorno la signora all'orario dell'aperitivo si prende un bicchiere di vino bianco e adesso ha vinto la sua battaglia con l'approvazione della legge. Solo pochi giorni fa è stata approvata la legge dell'Happy Hour dei nonni, firmata dal governatore del Minnesota. Quando pensiamo al parkour, visualizziamo ragazzi sui muri che fanno acrobazie, ma chi l'ha detto che dopo i 60 anni non si possa continuare a correre e saltare? A Singapore adesso ci sono i corsi di parkour per gli over 60 e stanno andando fortissimo. I corsi sono stati pensati dal collettivo Movement Singapore, che organizza per adulti tra 50 e 70 anni, con l'intento di ridurre gli incidenti domestici e migliorare la coordinazione anche in tarda età. È tutto, il GR delle buone notizie. Grazie, vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: 1983.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a la paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
2: Radio Kalima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

Radio Calima.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum

0: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
1: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Sono le 21:30 minuti. Radio Canarias.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: En Canarias.
1: Es la hora 22:33 minutos.
2: Sono le 22:33 minuti. Radio Cali.

0: En Canarias.
1: Es la hora 23, 32 minutos.
2: Sono le 23 e 32 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: En Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si